0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Antología del cante gitano de nuestra tierra. Manolo Caracol interpreta La soledad del mellizo con la guitarra de Melchor de Marchena.

0: FlamencoRadio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Antología con lo mejor de José Monje Cruz Camarón de la Isla. Paco de Lucía en el toque. Soleá Apolá.